0: online.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.
1: Kowa

Kafar Bambela TV tana kan satellite AM17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Bambela TV,

wannan sakon ta yake wallahi mata ne da rana a kanta amma tana waya chat da samari 15 sakon daga Faruk Jibrin Taro da Kano

Tashar Danbele TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Danbele TV, taurari.

Bambella TV tana kan satellite AM72 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Bambella TV, to